estate. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Vadio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva.

che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore.

Vi ricordo che state ascoltando Show Song Radio sull'Auto FM di Cristian Lessard. Mettete i vostri song, scriveteci che noi li mettiamo per voi. Anche oggi non c'è il sole, ragazzi, ma il sole lo accendete voi con la musica. Partiamo bene, siamo già partiti bene. Aspetto gli altri song vostri per caricarli. Ciao!

Ciao Song Radio di Chris Lessardo sull'Auto FM. Vi volevo comunicare che ho messo una canzone che mi ha mandato un mio amico, i classici Nirvana. Ciao, buon ascolto. E non esitate a mandare gli altri.